fade sina linga ti mangia ti ndara na peko ti beko mbi te so ma amokundia no talo ti lo ale leke atere ti ga la Tombe la ndoti te nti kwa le ti wati doka sora ki wana